0: Limbang FM, pasti di hati. This is your
1: radio. Limbang FM, pasti di hati. Radio pilihan Anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Limbang FM, pasti di hati.